Piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, anticamante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

quel ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita.

sento che non ti saprò mai perdere, perché non ti potrò mai lasciare per cercare nuove cose.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove?

come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove.

Gave it a zoo. Seemed to say a cut talk room with Isha. A gene got what else in a foot in him. Marone come puto sa po male in India. Lui, oh, tiene la me. Pa chi non so fa male, gli sta nasa a me. E si virta pa cinto su un guai e mo. Yalu

Sento che non ti saprò mai perdere, perché non ti potrò mai lasciare per cercare nuove avventure.